0: Nel sogno e c'è vivi, no cujupino que mi vivi, no clamo cujagua o amina.
1: Esara e yo cuquiriza.

0: e sala e uc subira.
1: Katonda wange, nsubira mu kyakyo, ne nkuyinzaako, ng'olimpa ennema y'omunsi. Ate bwe kwa

0: ya me comí.
1: Nara wati uli mbate mbao. Ata puna mbao.
0: Buta imbo.
1: Puna mbati.
0: Nda. Oh, ino obo galo.
1: Obo mbati. Jese mbales.
0: Ndeso buta imbo.
1: Puna mbao.